0: Un papa in prego palà, mettescelo in bocca a mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la mia clamma.
1: Un papa in prego palà, mettescelo in bocca a mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la mia clamma.
2: Un papa in prego palà,
1: sa mamma in prego palà, ma tata in prego palà.